0: ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
1: bu baxna kep ko ne ngay ci keur gi ma ngi fi gont male ni baaji la siare bu baax di la ñaanal jam wa ñaanal kilifa gu ci baakam serigne ali manaka mbak yagol la gurek la lek ci barki cheikhul khadim way no len siare ba nak jeurigne abdoulaye sam coordinateur male ni baaji la siare di la ñaanal so fe ay siare ba nak ci distance ma ngi len siare baax di la ñaanal jam bu def ala ci sek mbolam mbokk ci ñi refam dakar serigne cheikh lo ma ngi len siare ak mbolam mbokk li def ko 94.5 way ni nak bol oustaz ni ci keur gi male ni baaji len siare di la ñaanal jam ni baax serigne mbak ma medde ma ngi len siare baax mu ngi ci diwana jeena tun ma wax ko ziar ak mbolam mbokk jeena tun ma wax ziar baax ni imam nak ak mbolam mbokk nek rek ci diwana yona ñurul di len ni baax te di len siare te di len ñaanal jam way non la ziar baax nga am rek ma ngi lay ziar baax di la ñaanal tawfi ba di ziar baax ndoke nak am rek ci am rek ñu abibu di baax seen goor ndjay maare ni baaji la ziar di la ñaanal jaam jaam way ni ba nak ni ma tire jox nak ala daru gestu lan mam salih way juriñ ci di seen ma ngi ni baaji la ziar di la ñaanal tawfi ay ñu an ma tire ci di baax sonu ndag jox sama faale yaabe ma ngi lay ziar ni sonu ndey ke sebe ci som aw kamara ma ngi ni awé ci xalat faté menen ma ni baaji len ziar di la ñaanal jaam sama mustafa ndjay ma ngi lay ziar hadi ziar ba nak nana modini san samoud mustafa kuli ci xabar sibri ke ziar ba ay ziar ba nak sonu mam ziar ge sindi di mag neni oustaz sonu ge borom denkente jigeni seyda mag ngay ziar nana ñama ko nak serigne khadim ge nana modini san bakku mam sonu ziar boso talate mam sere fall ci radio jant be fm touba 95.2 serigne abdullah am djub de ñu dañi bakal mam lam fal bal mouride ñu dal ko yaatal khalif 88 628 327 way ma ngi ziar nak mbolam ouvrier di len ziaré bu baax ñu nak mbolam baye peli ma ngi len nuy baax te di len ziar di len ñaanal jam ay ñu nak mbolam rek ñi xamne modi mbacki ma soy ma ngi len ziaré bu baax baax way fatima mbacki malori di len nuy baax te di len ziar di len ñaanal tawfiq way di ziar nak mbolam serigne daar rek ndonga daar yi way nak ziar nak am élève yek maître di len nuy baax te di len ziar te di len ñaanal tawfiq ñu way fatima nak secrétaire transport bi di len ziaré bu baax baax ñu nak xamne ni tan modi sefuru tataay way sefuru mbacki tubaay way fatima sefuru taxi ma ngi len nuy baax te di len ziaré bu baax di len ñaanal jam way ñu lay ziar nak mbolam sefuru camion ma ngi len ziaré bu baax baax way fatima nak borom sere di ma ngi len nuy baax te di len ziaré bu baax di len ñaanal tawfiq jere jef ni tan mbolam ni san ko rek sareti fekki wala ni san ñaan modi borom sere fasima ngi len nuy baax te di len ziar way fatima nak ni san xena modi borom ñaari rew mi moto jakarta mania ñi ciak ciak ha ma len ziar ba jere ngeen jefeni tan way kon ma ngi ziar nak mbolam marchand ambulant yi way commerçant commerçant yi jere ngeen jefeti 88 le mbokki 628 337 88 628 337 ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: ah sun fadim lay salu
1: bari ndjay ma ngi ziar ba djouf
2: lay salu bari bari
1: ndjay def jore def djouf
2: alhamdulillah di ñaan señ ma mor ci am
1: dal ni san
2: di siare señ mor djouf di siare soxna fama kebe di siare bay sa ci tunen siare yabbu sa sar ci tunen bay mor sek ci di siare mamoudou di señ manar di siare sax kebe carte mam diar di siare mer tiani diop ndi señ fallo soxna ndom be jay ndi señ fallo di siare ya fam fall touba djemu di siare soxna fatou sar castor di siare bay mbeylo xoxa ci yalu bari
1: lay ndissane
2: aw di siare soppe señ mam mor tiam yep
1: wallahi ndissane dem rafet
2: aw di siare soxna ndag dia
1: ndissane
2: wa di siare señ ablaye sambo di siare soxna me camara di siare soxna nday kasse di siare señ sidi sen
1: ndissane
2: di la siare lu bari
1: bigna la señ jay wax deug yalla
2: di siare señ mustapha kolin
1: wallahi ndissane
2: aw siare na lu bari
1: bigna la señ jay wax deug yalla jere jef jere jef djouf jere jef sun jay jere jef koku jeberign na serigne jay djouf touba sam ne san jamani mi addo ci lan marché ga ngi ziar ka mbali mbokey marché kaas di len ni baax te di len ziaré bu baax di len ñaan jam serigne jay jere jef djouf tan tan gren ci yaw ñaan borom yok ci xew ci barki cheikhul khadim ni nak bay mor mi nga fegal man ko ni baax di ko ziar ak mbali mbokey frère bob mbok taxi ma ni far bob ñu ci makhtar jagne ma ni baax di len ziar di len ñaan jam kon mbali jaakati far bob ma ngi len ziaré ba len jere ngeen defam tewli mi ngi han tewli radio jant be fm touba 95.2 88 le mbokki 628 337 ni nak bay fadilu job ci diwan touba sam mang ziar ak mbolé mbek touba sam ay ni nak xamna bi bay balé jang ci diwan konni soudar jeuf mang ziar ak mbolé mbek konni soudar jant be fm nakou bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
3: seigne khadim
1: mbacké
3: ah mané lek mom meram
1: app na def dé
3: mam mor ke bala
1: ma mor waw
3: taw mo sanja bi deug rek mo bay mu set
1: wallahi dama boba xela fat bark borom touba
3: ah ma ngoy xar ni
1: de inshallah xolam day ñew leg bu soob yalla yow
3: baxna
1: waw da ko en gëna ma mor ci am bu soob yalla ma mor wallahi ndeysaan bilahi xelefa de mom dama nek ko ci ko ci bakire way de mom ni ko gay waxe de moma ça va pas de mu dal waye alhamdullilah am mom sañ mi ñaare moy lolu waye inshallah mam mor seigne Moussa Ndia dina ñew leg ginaabu ñaan dek seigne mam mo tiam day naal ko yene inshallah rabbi mamor kebe sikru la pep seigne Moussa Ndia ab ñenne

sir ni nak wa ahlu khidmatul khadima ni nuy bax di len ziaré bu bax di len ñaanal jam ni nak lisan jeri nga ñe bay fal mam dara so nday man ni di la ziaré di la ñaanal jam ni ma nak seigne khadim bay jonga ma nga ziaré ba jeri modou kayel nday ma ngi ziaré bax di la ñaanal tofé bay jeen fan fal ma ngi nuy bax ni ya am jeuker ari di ko ziaré ak mbolem bëkkar ali ma ngi ziaré ba ban lay ziaré ba sonu maram sék ci tindo di ma ngi nek mbolem bëkk ci ndo di di bax sonu maram be ci tindo di ay ziaré ba nak ñaanal ma di seigne bakay mamad kebe ma ngi ziaré ba ay di ba nak ya xadi lo ci diwanu madiana way ziar ba nak baaji antakan baaji nogay ma ngi ni baaji la ziar ak bal mbok nek ci dan diwan darul minnan mariama jossol mariama ma ngi ni di la ziar di la ñaan toge am jaar jeb ak mbole mbok ne di sona mariama gom ci diwanu sawu way ziar ba nak juñ dama ciow ma ngi ziar ba am bu sa jaaj ma ngi di dan tali bes ma ngi ziar ak mbole mbok tali bu bes di len ziar bu ba ahlu khidma ngi non di len ziar ba juñ jol ka juñ maram dom.

ko hadiya sono coro fay mom mam sey rahim faal sono zainabu jak jere je sono sujuf mi ko serigne mam mo xdi muhammadan jobbe faal mom serigne sama sam mbaki khal dem ci mo juri abdullahi sen sopu na mi diwanu po di ni baye ba ci ma sam ndur ba ci ma sam faal mam jara sono mi jono katche ker khadim jere.

Señ Goro Diop jannat jannatul mahwa mang ko ci ni bu ba diko ziar topem señ Cheikh Namba Jere Diop ñu ci bu baax señ Mambay mom itam ni yaayanto Diop ci mborom Diop Jere Diop Cheikh Namba mo ne ci gumbe bi 23h 11h 15 ayo bay ndega gay dara def mang ko ziar bax mom itam te diko jaajeufal mo ngi way di and ak ñun jotaay bi yalla nako yalla defal taw fiix gu and ak tay cheikh